si Lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.

Angin, goyang asin lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte.

baleni. Awas kapan teralalalala. Di sini, di sana, di mana-mana. Acarane kan syukuran. Di sini, di sana,